Quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. I migliori successi di sempre. Rete 1 Network.

31 Network. Continua ad ascoltare, sei su Rete 1 Network.

0: La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.
1: Let me tell you.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Gold Classics, i successi di oggi e i grandi classici di ieri. Rete1.net.

0: successi. Sono grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

Grandi successi, grandi successi. Ogni ora. Grandi emozioni, grandi emozioni. Rete 1 Network. Hit Station. Big Emotions.

0: Quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. Rete 1 Network.
1: Yeah, I'm going to party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

Best Oldies, Classics and New Hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

i successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. I successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network. Solo musica che piace.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 6:02.
0: È l'ora esatta.
2: Ogni ora
3: grandi successi.
2: Ogni ora
3: grandi emozioni.
2: Ogni ora Rete 1 Network.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni. Ti racconto.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 180 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: naturale.
1: Sono le 7 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: Buona giornata dalla redazione. Decorso post-operatorio regolare per Leone XIV dopo l'intervento al polmone destro eseguito al Gemelli di Roma. In attesa dell'esame istologico sull'adenocarcinoma asportato, l'ultimo bollettino medico conferma che gli esami del sangue e la radiografia del torace sono nella norma. Il Papa, che ha già ripreso l'alimentazione, ha camminato e concelebrato la messa nella cappella attigua all'appartamento al decimo piano. La degenza durerà circa una settimana e dai leader di tutto il mondo sono arrivati messaggi di pronta guarigione. Anche l'Italia critica l'accordo per il gasolio russo siglato tra Donald Trump e Vladimir Putin. Nelle comunicazioni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha definito l'intesa rischiosa, affermando che indebolisce le sanzioni e legittima Mosca. Non sono affari suoi la replica della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, mentre Kiev ringrazia il nostro paese per il sostegno. La questione è tema di dibattito nel centrodestra. La Lega è favorevole ad un accordo con Mosca sull'energia, Forza Italia frena. Divergenze sugli aiuti militari all'Ucraina anche nel centro-sinistra. Intanto il presidente Zelensky ha denunciato disservizi sulla rete Starlink durante l'ultimo massiccio attacco russo con droni, inefficienze che non consentono un'adeguata difesa preventiva agli ucraini. Elon Musk ha precisato che i sistemi Starshield sono controllati dal governo statunitense e che eventuali limitazioni non dipendono dalla sua azienda, ma direttamente dai militari. Nuove tensioni in Medio Oriente, clamorosa ammissione di Donald Trump. Parlando dall'Arizona, il presidente americano ha dichiarato di essere andato forse troppo oltre con l'Iran. Abbiamo ucciso tutti i loro leader e ora non so più con chi parlare, ha affermato il capo della Casa Bianca, che ha condannato gli Houthi dello Yemen, accusandoli di agire su mandato diretto di Teheran. Da parte loro, i ribelli filo-iraniani che minacciano nuovi raid hanno rivendicato l'attacco con droni e missili sull'Arabia Saudita, colpito ancora l'aeroporto di Riyadh e due impianti della compagnia petrolifera Aramco. Torniamo in Italia. Gli stabilimenti ex Ilva di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno. I commissari rassicurano sindacati e lavoratori. In una nota dell'amministrazione straordinaria viene confermato un piano operativo per salvaguardare produzione e livelli occupazionali. La comunicazione ufficiale è arrivata al termine di una giornata attesissima, caratterizzata dalle proteste degli operai in tutto il paese e dall'improvvisa occupazione della prefettura di Genova da parte dei lavoratori di Cornigliano. La cronaca svolta a Roma sulle aggressioni della banda della minicar. Hanno confessato i due ragazzi di 16 e 17 anni individuati come responsabili. Ascoltati in caserma, hanno ammesso i 6 raid compiuti a inizio mese nel quartiere Monteverde, dichiarando agli investigatori di averlo fatto per divertirsi. Il fascicolo passa ora al tribunale dei minori. I due giovani, il più grande figlio di un carabiniere, sono stati denunciati a piede libero per il tentato omicidio di Davide Jacopini. L'attore, fatto cadere dal monopattino in corsa, è tuttora ricoverato al San Camillo in prognosi riservata, ma gli è stata ridotta la sedazione. E infine allo sport, calcio, iniziata male finisce peggio la 2 giorni di Champions delle italiane. Dopo Inter e Napoli cadono anche Roma e Como. I giallorossi beffati all'Olimpico dal Real Madrid 4-3 con la squadra di Mourinho che segna 3 gol negli ultimi 10 minuti. Il Como battuto invece a Rotterdam dal Feyenoord 3-2. Stasera torna all'Europa League con Juventus e Milan impegnate rispettivamente in trasferta contro Celta Vigo e Salisburgo. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

1 Network. Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: sei su Rete 1 Network. Ogni ora, grandi emozioni. Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensili. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 8 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: Buongiorno e bentrovati. Si apre oggi a Bruxelles il Consiglio europeo in programma per due giorni con un'agenda fitta di temi. Nonostante la complessità delle questioni sul tavolo, secondo fonti diplomatiche, non sono attese decisioni concrete. Al centro dei lavori il caro energia, la competitività europea e i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. E la Premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Parlamento, alla vigilia del Consiglio, ha attaccato l'intesa sul gasolio russo tra Trump e Putin, sostenendo che rischia di legittimare Mosca e ribadisce il sostegno all'Ucraina come condizione per la pace. A Bruxelles chiederà una risposta coordinata contro il caro energia, maggiore flessibilità sui conti pubblici e una revisione nelle regole europee. Sul Medio Oriente definisce drammatica la situazione a Gaza e sollecita iniziative per riaprire un percorso di pace. Scontro con le opposizioni e con Futuro Nazionale di Vannacci, accusato di trasformismo per le posizioni sull'Ucraina. La Premier rivendica i risultati del governo e accusa la sinistra di misoginia. Sale la tensione in Ucraina con Zelensky che si dice tradito dal riavvicinamento tra Trump e Putin e teme uno stop alle informazioni di intelligence americane. Intanto nuovi raid russi hanno lasciato oltre 600.000 utenze senza elettricità, polemiche anche sulle restrizioni a Starlink che avrebbero indebolito la difesa dai droni. Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver violato la tregua energetica, mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a cessate il fuoco e chiede garanzie agli alleati. Decorso post-operatorio regolare per Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli di Roma dopo l'intervento al polmone destro per l'asportazione di un adenocarcinoma. Esami del sangue e radiografie sono nella norma in attesa dell'esame istologico. Il pontefice ha ripreso a mangiare, camminare e celebrare la messa. La degenza dovrebbe durare circa una settimana. Numerosi messaggi di pronta guarigione arrivati dai leader internazionali. Hanno ammesso le 6 aggressioni, 2 minorenni di 16 e 17 anni denunciati per gli episodi legati alla cosiddetta banda della minicar a Roma. Uno dei ragazzi è figlio di un carabiniere. I due sono stati individuati grazie alle testimonianze e alle immagini raccolte dagli investigatori. Sequestrata l'auto, riconosciuta per gli adesivi e le luci particolari. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata. Il fascicolo per tentato omicidio passa ora alla procura dei minori. E a Napoli, nel quartiere Vomero, identificata una banda di 10 giovani accusati di un violento pestaggio. Il gruppo, composto quasi interamente da minorenni, ha aggredito un uomo intervenuto per difendere la figlia dopo una lite tra ragazzine. Tra i membri del branco, che hanno continuato a colpire la vittima anche dopo che era stata investita accidentalmente da un camion dei rifiuti, figurano i figli di due poliziotti. Lo sport calcio, serata amara per la Roma, battuta 4-3 dal Real Madrid all'Olimpico nella seconda giornata di Champions League. I giallorossi avanti 3-1 a inizio ripresa grazie alla doppietta di Malen e al gol di De Ron, subiscono la rimonta degli spagnoli che segnano 3 reti negli ultimi 7 minuti. Cade anche il Como, sconfitto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Per le italiane dunque, dopo i KO di Napoli e Inter, il turno Champions si chiude con 4 sconfitte. E con questo abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
3: Rete1.net.

giorno informazione, musica, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Spot. La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera. Tra la notte e il giorno le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Continua ad ascoltare. Sei su

0: Contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23 per la tua pubblicità commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 9 in punto.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Giorgia Meloni è intervenuta in Parlamento in vista del Consiglio europeo che si apre oggi. Tra gli impegni inseriti, il sostegno agli sforzi per una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche in Ucraina. Nel suo intervento, la premier ha difeso la linea del governo sul conflitto, contestando la proposta di riprendere l'importazione di gas russo. Secondo la Presidente del Consiglio, non garantirebbe una riduzione dei prezzi nel breve periodo. Meloni ha indicato nel costo dell'energia una delle principali criticità per l'economia e chiede una risposta europea coordinata e rapida, sottolineando che le regole non devono aggravare la crisi. La guerra in Ucraina, un massiccio attacco russo nella notte su Kropivnytskyi ha causato almeno 3 morti e 6 feriti. Intanto Re Carlo III ha ricevuto a Buckingham Palace il presidente ucraino Zelensky. La visita conferma il sostegno del Regno Unito a Kiev dopo l'invasione russa. Sui social Zelensky ha ringraziato il sovrano per il suo appoggio e per l'assistenza britannica all'Ucraina. Procede bene il post-operatorio di Papa Leone XIV dopo l'intervento al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Gli esami confermano un decorso regolare. Il pontefice è ripreso a mangiare, ha iniziato a camminare e svolge fisioterapia respiratoria. L'umore è buono e la degenza dovrebbe durare circa una settimana. Resta da confermare il viaggio in Sud America previsto a novembre. Il Papa ha espresso il desiderio di partire, ma la decisione dipenderà dalle condizioni di salute. La cronaca: tentato omicidio e lesioni sono le accuse contestate. Due minorenni denunciati per l'aggressione a bordo di una minicar a Roma. I ragazzi hanno confessato, dichiarando che erano scherzi. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva. Il fascicolo passa alla procura dei minori. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato una stretta sulla minicar modificata per superare i 45 km orari. Oltre alla multa e al fermo del mezzo, scatterà il divieto di circolazione per 30 giorni. Sarà eseguita oggi l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì scorso all'ospedale di Lodi dopo un malore durante un intervento dei carabinieri. L'uomo era già stato trovato in forte stato di agitazione in un residence dove sarebbe caduto da un ponteggio prima di essere contenuto e ammanettato dai militari. Soccorso, rianimato con un defibrillatore, era stato ricoverato in gravi condizioni. La procura indaga per chiarire le cause della morte ed eventuali responsabilità dei sanitari. Lo sport calcio: nella seconda giornata della fase campionato di Champions League, la Roma all'Olimpico ha ceduto al Real Madrid 4-3, il Comino Land è stato sconfitto dal Feyenoord 3-2. E oggi torna all'Europa League con la seconda giornata. Alle 18.45 il Milan in Austria affronta il Salisburgo. Stasera alle 21 la Juventus in Spagna sfida il Celta Vigo. E sempre alle 21 in Conference l'Atalanta ospita i ciprioti del Paphos. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Crazy Uno Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. And Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Rete1.net.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 10:01.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano il ricovero di Leone XIV al Gemelli di Roma dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, stamane ha fatto colazione di buon umore, gli esami di routine sono nella norma. I medici hanno rassicurato che il decorso postoperatorio è regolare. Ieri il pontefice ha concelebrato una messa al 10° piano del Policlinico. Al momento resta la previsione di una settimana di ricovero, mentre è ancora da confermare il viaggio in Sud America a novembre. Prevost ha espresso il desiderio di partire, ma la decisione dipenderà dalle condizioni di salute. Si apre oggi a Bruxelles il Consiglio europeo. Nelle comunicazioni al Parlamento, Giorgia Meloni ha ribadito che sulla crisi energetica serve una risposta coordinata e rapida da parte dell'Europa, e sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Presidente del Consiglio ha poi confermato il sostegno a Kiev, criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo, definendola una legittimazione per Mosca, mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. A tal proposito, nella notte attacco russo su Kropyvnytskyi, che ha causato 3 morti e 6 feriti, 2 vittime anche a Dnipro. Il presidente Zelensky, in visita a Londra, si è detto tradito dagli Stati Uniti, dichiarazioni che seguono i mancati avvisi da parte di Washington sui raid di Mosca e le limitazioni alla rete Starlink. La Casa Bianca smentisce, ma intanto, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti avrebbero anche proposto ai paesi europei di sbloccare una parte degli asset sovrani russi congelati, no secco da Francia e Germania. La cronaca: sono indagati per lesioni e tentato omicidio 2 giovani di 16 e 17 anni che hanno confessato le aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Uno di loro è figlio di un carabiniere. A incastrarli sarebbe stata la testimonianza di un meccanico. Interrogati hanno ammesso i fatti, dichiarando che per loro era uno scherzo. Come procedere spetterà ora alla procura dei minori. Tra le 6 vittime delle aggressioni anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Operazione dei carabinieri del NAS di Milano, che hanno scoperto un RSA dove 4 ospiti venivano costantemente maltrattati da 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e 1 donna interdetti dalla professione. Gli uomini sono accusati anche di violenza sessuale. Gli abusi sarebbero avvenuti durante le operazioni di igiene personale delle vittime. Lo sport, calcio: molto male le italiane in Champions. Inter e Roma accomunate dalla sconfitta casalinga 4-3, giallorossi contro il Real Madrid dell'ex Mourinho, e cade anche il Como 3-2 a Rotterdam con il Feyenoord. Meglio il basket: in Eurolega Virtus Bologna corsara a Parigi 96-94, terzo successo in 5 gare per le Vunnere. In Eurocup rimane imbattuta Napoli che passa Wroclaw 86-82, vincono anche Venezia e Basket Roma, sconfitte invece Trento, Tortona e Maxima Roma. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera. Tra la notte e il giorno le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord, ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio, e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare, sei su Rete 1 Network.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire per la tua pubblicità. Scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 11:01. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano il ricovero di Leone XIV al Gemelli di Roma dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, stamane ha fatto colazione di buon umore, gli esami di routine sono nella norma. I medici hanno rassicurato che il decorso postoperatorio è regolare. Ieri il pontefice ha concelebrato una messa al 10° piano del Policlinico. Al momento resta la previsione di una settimana di ricovero, mentre è ancora da confermare il viaggio in Sud America a novembre. Prevost ha espresso il desiderio di partire, ma la decisione dipenderà dalle condizioni di salute. Si apre oggi a Bruxelles il Consiglio europeo. Nelle comunicazioni al Parlamento, Giorgia Meloni ha ribadito che sulla crisi energetica serve una risposta coordinata e rapida da parte dell'Europa, e sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Presidente del Consiglio ha poi confermato il sostegno a Kiev, criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo, definendola una legittimazione per Mosca, mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. A tal proposito, nella notte massiccio attacco russo su Kropyvnytskyi, che ha causato 3 morti e 6 feriti, 2 vittime anche a Dnipro. Il presidente Zelensky, in visita a Londra, si è detto tradito dagli Stati Uniti, dichiarazioni che seguono i mancati avvisi da parte di Washington sui raid di Mosca e le limitazioni alla rete Starlink. La Casa Bianca smentisce, ma intanto, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti avrebbero anche proposto ai paesi europei di sbloccare una parte degli asset sovrani russi congelati, no secco da Francia e Germania. La cronaca: sono indagati per lesioni e tentato omicidio 2 giovani di 16 e 17 anni che hanno confessato le aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Uno di loro è figlio di un carabiniere, a incastrarli sarebbe stata la testimonianza di un meccanico. Interrogati hanno ammesso i fatti, dichiarando che per loro era uno scherzo. Come procedere spetterà ora alla procura dei minori. Tra le 6 vittime delle aggressioni anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Operazione dei carabinieri dei NAS di Milano, che hanno scoperto un RSA dove 4 ospiti venivano costantemente maltrattati da 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna interdetti dalla professione. Gli uomini sono accusati anche di violenza sessuale. Gli abusi sarebbero avvenuti durante le operazioni di igiene personale delle vittime. Lo sport, calcio: molto male le italiane in Champions. Inter e Roma accomunate dalla sconfitta casalinga 4-3, giallorossi contro il Real Madrid dell'ex Mourinho, e cade anche il Como 3-2 a Rotterdam con il Feyenoord. Meglio il basket: in Eurolega Virtus Bologna corsara a Parigi 96-94, terzo successo in 5 gare per le V-nere. In Eurocup rimane imbattuta Napoli che passa Wroclaw 86-82, vincono anche Venezia e Basket Roma, sconfitte invece Trento, Tortona e Maxima Roma. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And new hits. Continua ad ascoltare.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: closed.
1: Quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. Rete 1 Network.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I classici di ieri. Le hits di oggi.
4: Le hits di oggi.
3: I successi di domani. Rete 1 Network regala emozioni. Ora dopo.

i successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 12:01.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo soprattutto i dossier energia e bilancio, temi cruciali ma con scarse prospettive di svolte immediate. I 27 capi di Stato e di Governo si confrontano sulle urgenze geopolitiche ed economiche, ma la diplomazia frena le aspettative e prevede un vertice di transizione. L'Unione stamane dei paesi aderenti al gruppo Amici della Coesione, che chiedono di garantire la capacità di attuazione del bilancio e tutelare i fondi destinati alle politiche nazionali di cooperazione, tra cui l'agricoltura. Sul bilancio non possiamo fare di più con meno soldi, lapidare la presidente dell'Europarlamento Metsola. Leone XIV ha passato una notte tranquilla, la seconda al Gemelli di Roma, dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha fatto colazione, come fa sapere la sala stampa vaticana, resta di buon umore. Nella norma gli esami di routine, altri saranno eseguiti oggi. I medici hanno rassicurato che il corso post-operatorio è regolare. Al momento resta la previsione di una settimana di ricovero, mentre ancora da confermare il viaggio in Sud America a novembre. Prevost ha espresso il desiderio di partire, ma la decisione dipenderà dalle condizioni di salute. La presidente peruviana Fujimori avrebbe anticipato che il ricovero del pontefice potrebbe essere più lungo e che dunque il viaggio è da escludere. Ucraina, 3 morti e 6 feriti per un attacco su Kropyvnytskyi, altre 2 vittime a Dnipro. L'offensiva di Mosca è facilitata dalle limitazioni alla rete Starlink, che impedisce il regolare sviluppo delle comunicazioni. Elon Musk ha precisato che i sistemi Starshield sono controllati dal governo statunitense e che eventuali inefficienze non dipendono dalla sua azienda ma direttamente dai militari. La Casa Bianca smentisce, ma intanto ha proposto ai paesi europei di sbloccare una parte degli asset sovrani russi congelati da trasferire sotto il controllo di Washington per provare a rilanciare i negoziati di pace, non secco da Francia e Germania. La manovra 2027 dovrebbe essere di circa 23,5 miliardi di euro, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, confermati il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare le maggiori spese riguardo a difesa e sicurezza energetica. Il rapporto tra deficit e PIL, che dovrebbe rientrare quest'anno sotto il 3%, è previsto al 3,4% nel 2027 e al 3,2% nel 2028. La cronaca: un 55enne metronotto originario di Eboli, Walter Avallone, trovato morto all'interno di un'auto sul litorale di Agropoli nel Salernitano, sul corpo segni d'arma da fuoco. A dare l'allarme è stato un carabiniere fuori servizio che faceva jogging e che ha notato l'uomo riverso nell'abitacolo. Avallone era separato e padre di 2 figli. Lo sport calcio: dopo la tristissima 2 giorni di Champions con le 4 italiane tutte sconfitte, torna oggi l'Europa League con Milan e Juventus impegnate in trasferta. I rossoneri a Salisburgo alle 18:45, la squadra di Spalletti con il Celta Vigo alle 21, stesso orario per la gara di conference dell'Atalanta, che ospita i ciprioti del Paphos. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera tra la notte e il giorno. Le massime infatti supereranno ancora i 22-23.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 180 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Parlamento il documento programmatico di bilancio che anticipa elementi della manovra per il 2027 che sarà di 23,5 miliardi di euro, previsto il prelievo di circa 5 miliardi a carico di banche e assicurazioni da destinare a famiglie e welfare, risorse in arrivo anche dal gioco d'azzardo e dai tagli ai ministeri. Il valore della legge di bilancio potrebbe anche aumentare se Bruxelles concederà ulteriori margini di flessibilità, come chiesto dall'esecutivo. A Bruxelles il Consiglio europeo, a cui partecipa anche la Premier Meloni, bilancio, energia e migranti, principali temi sul tavolo. I 27 capi di Stato e di Governo si confrontano sulle urgenze geopolitiche ed economiche, ma la diplomazia frena le aspettative e prevede un vertice di transizione. La guerra in Ucraina, dopo 3 giorni di stop a seguito della richiesta di Trump, Kiev torna ad attaccare le raffinerie russe. L'annuncio del presidente Zelensky al Financial Times. Oggi 3 morti e 6 feriti per un attacco russo su Kropyvnytskyi, altre 2 vittime a Dnipro. Restiamo all'estero, strage in Pakistan, a Peshawar, nel nord-ovest del paese, è crollato il tetto di una scuola. Il bilancio provvisorio di 27 bambini e un insegnante morti e decine di feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Si cercano ancora diverse persone disperse sotto le macerie. Sembra che l'edificio presentasse gravi carenze strutturali. Il proprietario è stato arrestato. Prosegue il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma, a 2 giorni dall'intervento di rimozione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice è trascorso bene la notte, si è alzato e ha fatto colazione. Intanto da ieri è iniziato il recupero e Prevost ha iniziato la fisioterapia respiratoria. Gli esami del sangue e la radiografia al torace effettuati hanno mostrato valori nella norma. La degenza prevista è di 1 settimana. La cronaca continua la scia delle morti sul lavoro, 2 le vittime nelle ultime ore, un 23enne ha perso la vita all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti mentre stava lavorando con un macchinario, e nel porto di Cagliari un autotrasportatore è rimasto schiacciato da un carico di grossi tubi che stava scaricando dal suo camion. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Lo sport calcio, archiviata la 2 giorni di Champions, oggi torna l'Europa League con la 2ª giornata. Alle 18.45 il Milan in Austria sfida il Salisburgo. Stasera alle 21 la Juventus in Spagna opposta al Celta Vigo. E sempre alle 21 in conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Tennis, è ufficiale il rinvio del Six Kings Slam. Il ricco torneo di esibizioni in programma Riyadh dal 21 al 24 ottobre è stato per il momento posticipato al 27 dicembre. La decisione per gli attacchi degli Houthi yemeniti sulla capitale saudita. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
6: Sono le 14 in punto.
7: È l'ora esatta.

0: Parlamento il documento programmatico di bilancio che anticipa elementi della manovra per il 2027 che sarà di 23,5 miliardi di euro, previsto il prelievo di circa 5 miliardi a carico di banche e assicurazioni da destinare a famiglie e welfare, risorse in arrivo anche dal gioco d'azzardo e dai tagli ai ministeri. Il valore della legge di bilancio potrebbe anche aumentare se Bruxelles concederà ulteriori margini di flessibilità, come chiesto dall'esecutivo. A Bruxelles il Consiglio europeo, a cui partecipa anche la Premier Meloni, bilancio, energia e migranti, principali temi sul tavolo. I 27 capi di Stato e di Governo si confrontano sulle urgenze geopolitiche ed economiche, ma la diplomazia frena le aspettative e prevede un vertice di transizione. La guerra in Ucraina, dopo 3 giorni di stop a seguito della richiesta di Trump, Kiev torna ad attaccare le raffinerie russe. L'annuncio del presidente Zelensky al Financial Times. Oggi 3 morti e 6 feriti per un attacco russo su Kropyvnytskyi, altre 2 vittime a Dnipro. Restiamo all'estero, strage in Pakistan, a Peshawar, nel nord-ovest del paese, è crollato il tetto di una scuola. Il bilancio provvisorio di 27 bambini e un insegnante morti e decine di feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Si cercano ancora diverse persone disperse sotto le macerie. Sembra che l'edificio presentasse gravi carenze strutturali. Il proprietario è stato arrestato. Prosegue il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma, 2 giorni dall'intervento di rimozione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice è trascorso bene la notte, si è alzato e ha fatto colazione. Intanto da ieri è iniziato il recupero e Prevost ha iniziato la fisioterapia respiratoria. Gli esami del sangue e la radiografia al torace effettuati hanno mostrato valori nella norma. La degenza prevista è di 1 settimana. La cronaca continua la scia delle morti sul lavoro. 2 le vittime nelle ultime ore. Un 23enne ha perso la vita all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti mentre stava lavorando con un macchinario. E nel porto di Cagliari un autotrasportatore è rimasto schiacciato da un carico di grossi tubi che stava scaricando dal suo camion. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Lo sport calcio è archiviata la 2 giorni di Champions. Oggi torna l'Europa League con la 2ª giornata. Alle 18.45 il Milan in Austria sfida il Salisburgo. Stasera alle 21 la Juventus in Spagna opposta al Celta Vigo. E sempre alle 21 in Conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Tennis è ufficiale il rinvio del Six Kings Slam. Il ricco torneo di esibizione in programma Riyadh dal 21 al 24 ottobre è stato per il momento posticipato al 27 dicembre. La decisione per gli attacchi degli Houthi yemeniti sulla capitale saudita. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Ciclofot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Rete 1 Network.
5: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano!

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Il Parlamento, il documento programmatico di bilancio che anticipa elementi della manovra per il 2027 che sarà di 23,5 miliardi di euro, previsto il prelievo di circa 5 miliardi a carico di banche e assicurazioni da destinare a famiglie e welfare, risorse in arrivo anche dal gioco d'azzardo e dai tagli ai ministeri. Il valore della legge di bilancio potrebbe anche aumentare se Bruxelles concederà ulteriori margini di flessibilità, come chiesto dall'esecutivo. A Bruxelles il Consiglio europeo, a cui partecipa anche la Premier Meloni, bilancio, energia e migranti, principali temi sul tavolo. I 27 capi di Stato e di Governo si confrontano sulle urgenze geopolitiche ed economiche, ma la diplomazia frena le aspettative e prevede un vertice di transizione. La guerra in Ucraina, dopo tre giorni di stop a seguito della richiesta di Trump, Kiev torna ad attaccare le raffinerie russe. L'annuncio del presidente Zelensky al Financial Times. Oggi 3 morti, 6 feriti per un attacco russo su Kropyvnytskyi, altre 2 vittime a Dnipro. Restiamo all'estero, strage in Pakistan, a Peshawar, nel nord-ovest del paese, è crollato il tetto di una scuola. Il bilancio provvisorio di 27 bambini e un insegnante morti e decine di feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Si cercano ancora diverse persone disperse sotto le macerie. Sembra che l'edificio presentasse gravi carenze strutturali. Il proprietario è stato arrestato. Prosegue il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma, 2 giorni dall'intervento di rimozione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice è trascorso bene la notte, si è alzato e ha fatto colazione. Intanto da ieri è iniziato il recupero e prevost, è iniziato la fisioterapia respiratoria. Gli esami del sangue e la radiografia al torace effettuati hanno mostrato valori nella norma. La degenza prevista è di 1 settimana. La cronaca continua la scia delle morti sul lavoro, 2 le vittime nelle ultime ore. Un 23enne ha perso la vita all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti mentre stava lavorando con un macchinario. E nel porto di Cagliari un autotrasportatore è rimasto schiacciato da un carico di grossi tubi che stava scaricando dal suo camion. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Lo sport calcio, archiviata la 2 giorni di Champions, oggi torna l'Europa League con la seconda giornata. Alle 18.45 il Milan in Austria sfida il Salisburgo, stasera alle 21 la Juventus in Spagna opposta al Celta Vigo e sempre alle 21 in conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Tennis, è ufficiale il rinvio del Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizioni in programma Riyadh dal 21 al 24 ottobre è stato per il momento posticipato al 27 dicembre, la decisione per gli attacchi degli Houthi yemeniti sulla capitale saudita. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: comunque avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera. Tra la notte e il giorno le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio, e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare, sei su Rete 1 Network.

ovunque tu sia. Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Parlamento il documento programmatico di bilancio che anticipa elementi della manovra per il 2027 che sarà di 23,5 miliardi di euro, previsto il prelievo di circa 5 miliardi a carico di banche e assicurazioni da destinare a famiglie e welfare, risorse in arrivo anche dal gioco d'azzardo e dai tagli ai ministeri. Il valore della legge di bilancio potrebbe anche aumentare se Bruxelles concederà ulteriori margini di flessibilità, come chiesto dall'esecutivo. A Bruxelles il Consiglio europeo, a cui partecipa anche la Premier Meloni, bilancio, energia e migranti, principali temi sul tavolo. I 27 capi di Stato e di Governo si confrontano sulle urgenze geopolitiche ed economiche, ma la diplomazia frena le aspettative e prevede un vertice di transizione. La guerra in Ucraina, dopo tre giorni di stop a seguito della richiesta di Trump, Kiev torna ad attaccare le raffinerie russe. L'annuncio del presidente Zelensky al Financial Times. Oggi 3 morti e 6 feriti per un attacco russo su Kropyvnytskyi, altre 2 vittime a Dnipro. Restiamo all'estero, strage in Pakistan, a Peshawar, nel nord-ovest del paese, è crollato il tetto di una scuola. In bilancio provvisorio di 27 bambini e un insegnante morti e decine di feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Si cercano ancora diverse persone disperse sotto le macerie. Sembra che l'edificio presentasse gravi carenze strutturali. Il proprietario è stato arrestato. Prosegue il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma, a 2 giorni dall'intervento di rimozione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice è trascorso bene la notte, si è alzato e ha fatto colazione. Intanto da ieri è iniziato il recupero e Prevost ha iniziato la fisioterapia respiratoria. Gli esami del sangue e la radiografia al torace effettuati hanno mostrato valori nella norma. La degenza prevista è di 1 settimana. La cronaca continua la scia delle morti sul lavoro. 2 le vittime nelle ultime ore. Un 23enne ha perso la vita all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti mentre stava lavorando con un macchinario. E nel porto di Cagliari un autotrasportatore è rimasto schiacciato da un carico di grossi tubi che stava scaricando dal suo camion. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Lo sport calcio è archiviata la 2 giorni di Champions, oggi torna l'Europa League con la 2ª giornata. Alle 18.45 il Milan in Austria sfida il Salisburgo. Stasera alle 21 la Juventus in Spagna opposta al Celta Vigo. E sempre alle 21 in Conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Tennis è ufficiale il rinvio del Six Kings Slam. Il ricco torneo di esibizione in programma Riyadh dal 21 al 24 ottobre è stato per il momento posticipato al 27 dicembre. La decisione per gli attacchi degli Houthi yemeniti sulla capitale saudita. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

1 Network. Hits and Gold Classics. Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 180 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Rete 1 Network, i successi di oggi e i grandi classici di ieri.
4: Let me tell you.

0: Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 17:02.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. L'Ucraina riprendere gli attacchi contro le raffinerie russe, lo annuncia Volodymyr Zelensky al Financial Times dopo le tensioni con Washington sull'accordo per il gasolio russo e sulle restrizioni alle comunicazioni satellitari. Lo stop è finito, afferma il presidente ucraino. Secondo fonti del Ministero della Difesa di Kiev, il servizio militare di Starlink ha ripreso a funzionare dopo le limitazioni di ieri. Elon Musk attacca Zelensky e ora che se ne vada. Nella notte un attacco russo nell'Ucraina centrale ha provocato 3 morti.

prossimo bilancio dell'Unione. L'Italia ha riunito i 17 paesi del gruppo Amici della Coesione per preparare una posizione comune nel negoziato. Restano distanti le posizioni sulle risorse. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiede di ridurre il bilancio proposto e prevede trattative difficili. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo per il 2027. Questo è il quadro del documento programmatico di bilancio inviato dal governo al Parlamento e alla Commissione europea. Le priorità indicate sono il potere d'acquisto delle famiglie, il sostegno alle imprese e agli investimenti. Dalle banche e dal settore finanziario è previsto un contributo di circa 5 miliardi. Altre coperture arriveranno dai giochi e dai tagli alla spesa dei ministeri. Resta da definire il taglio dell'IRPEF, mentre prosegue il confronto con Bruxelles sui margini per difesa e sicurezza energetica.

0: L'attrice svolge autonomamente le attività quotidiane, effettuata una seduta di fisioterapia con attività motorie complete. Il direttore della sala stampa Vaticana, Matteo Bruni, ha che confermato la ripresa dell'attività lavorativa. Il Papa ha trascorso bene la notte, si è alzato e ha fatto colazione. Schiaffi, insulti e minacce contro quattro anziane ospiti di una residenza sanitaria milanese. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. Secondo l'accusa, le violenze avvenivano durante le operazioni quotidiane di igiene e vestizione. I due uomini rispondono anche di violenza sessuale. Le indagini, condotte attraverso registrazioni audio e video, avrebbero documentato episodi ripetuti di maltrattamento. Il provvedimento è stato disposto dal giudice su richiesta della procura. Calcio: questa sera la seconda giornata di Europa League, il Milan gioca in trasferta contro il Salisburgo alle 18:45, mentre alle 21 la Juventus affronta il Celta in Spagna. I rossoneri cercano i primi punti dopo la sconfitta all'esordio. I bianconeri ripartono dai tre conquistati nella prima giornata, a punteggio pieno anche il Salisburgo, mentre il Celta è ancora a zero. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.net.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Prosegue la convalescenza di Papa Leone XIV a Gemelli di Roma, dove martedì si è sottoposto a un'operazione per asportare un tumore maligno a un polmone. La degenza del pontefice procede bene, ha eseguito controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa dell'organo operato e ha svolto le attività quotidiane autonomamente. Fonti di Sala Stampa Vaticana hanno riferito che il pontefice stamattina con celebrato la messa al decimo piano dell'ospedale, mentre nel pomeriggio ha incontrato Monsignor Rudelli, sostituto della segreteria di Stato. Cambiamo argomento, la due giorni di Consiglio europeo, tanti temi cruciali sul tavolo ma scarse prospettive di svolte immediate. Si apre con questo scenario il vertice di Bruxelles, una tabella di marcia serrata di incontri in cui i capi di Stato e di Governo del 27 saranno chiamati a confrontarsi su urgenze geopolitiche e dossier strutturali. Svetta il tema del caro energia, su cui l'Italia punta a ottenere margini di flessibilità. Al centro del dibattito anche la competitività e le guerre in Ucraina e Medio Oriente e la questione degli squilibri macroeconomici globali. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'Associazione Bancaria Italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, ma ad alcune fonti trapella la contrarietà a un nuovo esborso, visto che già lo scorso anno era stato raggiunto un accordo triennale per 10 miliardi di euro. La fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso. Tuttavia, i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione, ha scritto il Taiko. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pao, uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e una cittadina colombiana. Lo sport calcio, seconda giornata d'Europa League, Milano e Juventus impegnate in trasferta. Tra circa 45 minuti rossoneri a Salisburgo, alle 21 la squadra di Spalletti in Spagna con il Celta Vigo. Allo stesso orario ma per la Conference l'Atalanta ospita i ciprioti del Pafos. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: naturale.
1: The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Ford.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Now Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: selfish.
1: Sono le 19:02.
2: Rete 1 Network, informazione, le notizie.
3: Ciao a tutti, un saluto, bentrovati all'ascolto. Giornata tragica per le morti sul lavoro. Un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un filone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A Chieti invece, un 23enne è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni mentre stava lavorando con un macchinario. Terza vittima a Cagliari. Nel porto industriale un uomo stava scaricando giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato.

0: leasing per ottenere maggiore flessibilità fiscale, anche se si apprende da fonti qualificate. Le sole misure straordinarie in campo con effetto nel breve termine sono gli aiuti di Stato, sul quale l'Unione Europea prorogherà il quadro temporaneo per l'energia. Al momento Bruxelles non prevede ulteriori interventi, sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dettagli ai ministeri e dai giochi, e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione Europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Monta la protesta a sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte del 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con prodotti alimentari non saranno scaricate. Ancora cronaca, la procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Suriei Pusher, 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino a chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza la premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo. Lo sport e calcio, Europa League. In questi minuti in campo il Milan in trasferta contro Salisburgo. Alle 21 tocca la Juventus, che in Spagna trova il Celta Vigo. Allo stesso orario, ma in conference, l'Atalanta attende il Pafos. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: Ogni ora, grandi emozioni.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te. Quella

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.
1: La vita è un sassolino che tengo

0: Nostalgia del passato. L'entusiasmo del presente. Rete 1 Network. La giusta dimensione della musica.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi ed i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

morti sul lavoro, un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A Chieti invece un 23enne è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni mentre stava lavorando con un macchinario. Terza vittima a Cagliari. Nel porto industriale un uomo stava scaricando giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato.

flessibilità fiscale, anche se si apprende da fonti qualificate le sole misure straordinarie in campo con effetto nel breve termine sono gli aiuti di Stato, sul quale l'Unione Europea prorogherà il quadro temporaneo per l'energia. Al momento Bruxelles non prevede ulteriori interventi, sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi, e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione Europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Monta la protesta a sud contro il caro carburanti, gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte.

0: in Sicilia le navi con prodotti alimentari non saranno scaricate. Ancora cronaca, la Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Suriei Pusher, 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino a chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza la premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo. Lo sport e calcio, Europa League, in questi minuti in campo il Milan in trasferta contro Salisburgo. Alle 21 tocca la Juventus che in Spagna trova il Celta Vigo. Allo stesso orario ma in conference l'Atalanta attende il Pafos. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming. www.rete1.net.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Un saluto e bentrovati i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una tipica ottobrata sulla nostra penisola, le condizioni restano anticicloniche, il tempo asciutto ben assolato con escursione termica tra il giorno e la notte. Ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico sull'area ionica, poi in progressiva attenuazione. Nella giornata di domani il tempo sarà ancora per lo più asciutto ed assolato, salvo un po' di umidità e dunque anche locali nubi ed anche foschie tra Liguria e Toscana, ma in assenza di precipitazioni. Qualche disturbo invece è atteso limitatamente all'area dello stretto di Messina. Le temperature diurne in alcune località del nostro territorio saranno anche prossime ai 24-25 gradi, molto miti e ben oltre le medie del periodo. Clima più freddino ed anche umido nella notte al primo mattino. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app Trebimeteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.

deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A Chieti invece un 23enne è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni mentre stava lavorando con un macchinario. Terza vittima a Cagliari. Nel porto industriale un uomo stava scaricando giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato.

leasing per ottenere maggiore flessibilità fiscale, anche se si apprende da fonti qualificate le sole misure straordinarie in campo con effetto nel breve termine sono gli aiuti di Stato, sul quale l'Unione Europea prorogherà il quadro temporaneo per l'energia. Al momento Bruxelles non prevede ulteriori interventi, sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dettagli ai ministeri e dai giochi e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione Europea che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Monta la protesta a sud contro il caro carburanti, gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte.

0: Sicilia, le navi con prodotti alimentari non saranno scaricate. Ancora cronaca, la Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Suriei Pusher, 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino a chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza la premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo. Lo sport e calcio, Europa League, in questi minuti in campo il Milan in trasferta contro Salisburgo. Alle 21 tocca la Juventus che in Spagna trova il Celta Vigo. Allo stesso orario ma in conference l'Atalanta attende il Pafos. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming. www.rete1.net.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Spot. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: ogni ora. Rete Uno Network. Solo i grandi successi di ieri e di oggi.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

lavoro, un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A Chieti invece un 23enne è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni mentre stava lavorando con un macchinario. Terza vittima a Cagliari. Nel porto industriale un uomo stava scaricando giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Cambiamo argomento. Ha preso il via oggi per 2 giorni il Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia. L'Italia continua poi il suo pressing per ottenere maggiore flessibilità fiscale, anche se si apprende da fonti qualificate le sole misure straordinarie in campo con effetto nel breve termine sono gli aiuti di Stato, sul quale l'Unione europea prorogherà il quadro temporaneo per l'energia. Al momento Bruxelles non prevede ulteriori interventi. Sul tavolo anche Ucraina. Medio Oriente. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dei tagli ai ministeri e dei giochi, e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Monta la protesta a sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito.

0: ottobre, stop ai tiri in Sicilia, le navi con prodotti alimentari non saranno scaricate. Ancora cronaca, la Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Suriei Pusher, 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino a chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza la premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo. Lo sport e calcio, Europa League, in questi minuti in campo il Milan in trasferta contro Salisburgo. Alle 21 tocca la Juventus che in Spagna trova il Celta Vigo. Allo stesso orario ma in conference l'Atalanta attende il Pafos. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming. www.rete1.net.

Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Sud.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Hagan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. I migliori successi di sempre. I migliori successi di sempre. Rete 1 Network.

0: Pop. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Top.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Compagna, ora dopo ora, con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: La nostalgia del passato.
1: Rete 1 Network.
0: L'entusiasmo del presente.
1: Rete 1 Network.
0: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
1: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un sms al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23 per la tua pubblicità commerciale @rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.